richiesto. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce, la langa vibra e tace.

cantante porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timbo.

0: fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.